0: mangiarle, ma cosa vedo? Ma no, ma me le avete condito col del sugo bolognese. Il sugo bolognese
1: sbagliato.
0: Sai cosa ti dico? Faccio un ruttino.
1: Bravo, fa ridere. Ridete, stronzi. Applaudite. Merde.
0: Ah, sì, sì, ridi. E noi, intanto che siamo qui, che vomitiamo fango solo per far ridere. Troppo presto.
2: Eravamo fidanzati, poi tu mi hai lasciato senza addurre.

0: contrappone al tuo greto materialismo maschilista.
1: Ciò nonostante

0: Rimani in casa.
1: Voglio essere libera.
2: Esci allora pure con chi ti pare.
1: Non ti interessi mai di quello che faccio.
0: Vorrei palparti le tette.
3: Porco!
0: Mai ti toccherei neanche con un fiore.
3: E finocchio!
0: Mi trovo bestemmio, picchio i bambini, specialmente non ti
3: cago.
1: Ti amo.
0: Mi faccio invece il curo 14 ore di seguito per mantenerti e ti cago.
1: E io ti lascio per un tossicomane che non fa niente tutto il giorno. Non trova le motivazioni per andare avanti nella vita, però lui continua a vivere. E io lo voglio vedere, sì, lo amo. No, non lo amo, chi se ne importa.
0: Mi metto il goldone.
3: Desiderio di maternità.
0: Desiderio di maternità.
3: Mettiti il goldone.
0: Cara ti amo.
3: Mi sento confusa.
0: Cara ti amo.
3: Devo stare un po' da sola.
0: Cara ti amo. Cara ti amo.
3: Non mi voglio sentire legata, va bene.
0: Cara ti amo. Amo, amo. Mettamela.
3: No. Canta finché vuoi, caro mio. Non mi...
0: Rimango in casa.
1: Mio primo.
0: Esco.
1: Questa casa non è un albergo.
0: Ti passo un cubetto di ghiaccio intinto nella pancia sul quantro, dopodiché ti scopo bendata. La pancia
3: contro. Non sono una troia.
0: E allora in posizione canonica io sopra e tu sotto.

0: Cara, ti amo.
1: Devo stare un po' da sola.
0: Cara, ti amo.
1: Esco da una storia di 3 anni con un tipo.
0: Cara, ti amo.
1: Non mi voglio sentire legata. No, non più a te, poi, che sei un fuscello, una canna al vento.
0: Ed ora uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema che è propria dell'idillio dell'amore.
1: No, caro mio.
0: Perché no?
2: Perché quando avevo 13 anni mio cugino me l'ha fatto vedere.
0: Bene.
2: Ed allora, no, il cazzo. Ed allora sono traumatizzata, però possiamo restare abbracciati tutta la notte senza fare niente. Sarà bellissimo lo stesso.
0: Ti sei ormai tornato nel culo?
2: Non so cosa voglia dire.
0: Usciresti con me domani sera?
2: Sono un po' stanca. C'è anche un altro impegno.
0: Bevo o male così per i miei amici.
2: Sono libera.
0: Mettiamola sul sesso.
2: Ho bisogno di affetto.
0: Mettiamola sull'affetto.
2: Chi abbiamo?
0: Io sono come sono.
1: E cerca di cambiare.

0: settima più.
1: Adesso colpo di scena. Cara, ti odio.
2: Non so cos'è l'olocausto. Oh!
3: Avete ascoltato.

Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa.

sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena e un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Mastica e sputa da una parte il miele,

voce più forte dell'altra parlò dal balcone. Una folla più grossa dell'altra decise il da fare. E venne il tempo che questo paese fu di un solo colore. Una riga più dritta dell'altra chiuse il confine. Due ballerini si ferirono i piedi sopra un filo di spine. Con una gamba più zoppa dell'altra provammo a fuggire.

per paura dell'esecuzione o per il dolore che con un braccio più freddo dell'altro stringevo il mio amore. Lei mi disse: sei freddo, fra le mie gambe c'è ancora calore. Cominciammo a fare l'amore davanti ai soldati. Lei disse tremando che vedano come son nati, che vedano gli esseri umani come son nati. Con gli occhi negli occhi dell'altro

prese a mirare. E quello più monco dell'altro era pronto a sparare. Ma il soldato più muto di tutti si mise a parlare. Fermi, abbassate i fucili, guardateli bene. Si lamentano l'uno con l'altro, son tutti contorti. Ecco che cadono a terra, guardate, son morti.

cinta dei pantaloni, per la mano che acchiappa, per la schiena che scappa. Ogni creatura è un'isola davanti al mare. Ogni creatura è un'isola

0: Sono un'immagine sacra, sono un angelo negro, la fine di un vicolo cieco. Sono la scarpa che vola, il gasolio che scivola, un posto da aggiungere a tavola.
1: L'ambidosi scomma varca, varca.

dress with Mr. In Between.

d'incendi, organizziamo presepi, dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi addormentati in panchina o indaffarati a far niente, ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne. Non c'è nessun segreto, nessuna novità, non c'è nessun mistero, nessuna natività. Io ti regalo una foglia da masticare col pane.

che ci guarda e sorridi e non ci tocca mai. Ultimi di tutto il mondo, piccoli fiammiferai. Non c'è nessun perdono in tutta questa pietà, non c'è nessun calore, nessuna elettricità. E oggi parlano i cani per sentirsi più buoni.

Non la credevo certo così lunga e obbligatoria questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso l'esilio.

così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via, con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia. Resto a guardare le pianure molli e le colline e tane di coniglio, già più lontane, sembrano stanche come gli amici di chi sta in esilio.

Non ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

frutto che da terra guarda il ramo, orfano di origine e di storia e di una chiara traiettoria.

illusioni, delle storie degli anziani, cordoni ombelicali, orfano di tempo e silenzio, dell'illusione e della sua disillusione.

avere gli occhi belli. Lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà.

dire. Poi dalla feluca, ormai a brandelli, tenta di estrarre il coniglio della sua Trafalgar e nella sua agonia sparsa di qua di là

Qualcuno ha lasciato la luna nel bagno, accesa soltanto a metà, quel poco che mi basta per contare i caduti.

probabilmente uscì chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato per preparargli in fretta

l'America. Era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore,

molti, due soldi e giovinezza, ormai finita. America è un angolo.

Ma Pancio, un eroe, veramente un eroe. Un eroe perché io, quando l'ho visto, ero sul camion che guardavo lui. Avevano già impiccato gli altri. Lui mi guardava perché non eravamo tanto distanti. Io avevo, non paura, non so, vedevo quei ragazzi là pendolare, questo cazzo di tedesco che mi tirava sulla testa. E a un certo momento, quando il tedesco mette il nodo scorsoio, vedo che proprio un disprezzo le sputa in faccia. Il tedesco ha fatto un passo indietro e col calcio del moschetto le ha spostato la mascella. E all'indomani il papà non lo conosceva, l'ha conosciuto per via dei pantaloni. E mi è rimasto impresso, una cosa che me lo sono sognato tante volte, povero Pancio.

e che molti con un soffio spegneranno la candela. In fondo tu già sai che domani

Arrasto sì, scendendo in mezza via, o per binario, brassa via, prato mon occhio, non sa ci attraversare, ma sentivo solo, ma ne soffio della scuola. Arrasto sì, ne vale sapere, ci appannissimo tram, o non ci fa bere.

arresto sì, pur l'essere una creatura, fuori una loggia, una scala, un coppo muro, e poi accettate che cosci andare in ghiera, ma quando vera, vado a stasera.

Dice, si no può venire, ne ci faccio in maroce, bene o male tieni, questa è una maroce, e sta paura rinta, non ci fa trua pace, non ci fa trua pace. No, non ci fa trua pace. Ah, a sto che

Yeah.

smettere di parlare, guardando il muro, e se qualcosa vedevi.

0: brindare! Figa! Figa pelosa! Figlio di puttana! Porco nigger!
1: Ma ragazzi, ma io lavoro tutti i giorni, tiro il carrello, scarico la frutta nei verziere, ma arriva il primo fesso, con la moto scura e gente mi sveglia!

freccia in penna, esclama porco dito, io rimango abbrustolito dalle fiamme espulse dalla petomarmitta. Motociclo, motocarrozzetta, sgomma in chioda, va manetta e fa cagare addosso i Matusa e il governo. Go go go go go governo. Lui li stordisce con le fiale puzzolette.

0: dolo il governo si avvicina, travestito da piscina, traboccante di analcolico biondo. Un giovane si tuffa nella vasca come un vero Gian Burrasca, ma a contatto con il liquido esclama:
1: ma vaffanculo, questo è il terribile analcolico moro, aiuto super giovane!
0: Scatta super giovane e derapa soccorrendo il catoblepa che purtroppo sta tirando le cuoia.
2: Eccomi qua, ragazzo!
1: Addio, super giovane, per me ormai è finita.
2: No!
1: L'analcolico moro è entrato in circo.
2: Non dire così, amico catoblepa! Ecco, prendi questo!
1: Ma cosa? Ah.

0: Vita Viti.
1: No!
0: Aperitivi.
1: Sì!

nella guerra di Valois. Il signor di Vli è morto, se sia stato un proderoe non si sa, non è ancor certo. Ma la dama abbandonata, lamentando la sua morte, per mill'anni

Cavalieri che in battaglia ignorate la paura, stretta sia la vostra maglia, ben temprata l'armatura. Al nemico che vi assalta siate presti a dar risposta, perché dietro a quelle mura vi s'attende senza sosta.

You know, I like them tall.

Allora, sono seduto al tavolino di un bar, sto bevendo un caffè e sto leggendo un giornale, cercando disperatamente di farmi i fatti miei, e infatti puntuale arriva un tipo, si avvicina moltissimo e mi scruta in maniera piuttosto inquietante. Io gli faccio salve, lui non fa nessun cenno, continua a guardarmi in maniera un po' così, torva. Io allora vado avanti per il caffè, leggo il giornale, lui non si schioda, e allora a quel punto mi giro e gli faccio: senti, se hai bisogno, di pure. Lui mi punta il dito contro e mi fa: scusa, ma tu sei tu? Allora, supponiamo che io fossi Beniamino Della Rocca, uno che ha la sfiga di assomigliare a un cantante. Se uno viene da me e mi chiede: scusa, ma tu sei tu? Io dico sì, cioè in qualità di Beniamino Della Rocca sono io. Ho fatto così anch'io, gli ho detto: sì, guarda, ti giuro che io sono io. Ti facevo più alto. Mi dispiace moltissimo averti arrecato una delusione di questo tipo. Certo che dal vivo siete tutti quanti un'altra cosa. Ti chiedo scusa a nome dell'intera categoria, e comunque, come si dice, meglio dal vivo che dal morto. E comunque, scusami, ma che cosa ci fai qua? Partiamo dal presupposto che da qualche parte devo pur stare. Però, a parte questo, se tu avessi approfondito un pelo le tue indagini personali, avresti capito da solo che sto bevendo un cazzo di caffè e leggendo un cazzo di giornale. Dai, fammi un autografo, che c'ho un'amica che è una tua fans. Una tua fans. Voi ridete, ma questo è un morbo che si è diffuso a macchia d'olio. E finché stiamo parlando comunque di gente che ha un problema di carattere grammaticale, ce ne frega niente.

Sono davvero mortificato di arrecarti la terza atroce delusione nell'arco di pochissimi minuti, ma guarda caso oggi la mia cartoleria mobile l'ho lasciata a casa. Lui sbuffa e con l'aria di chi sta dicendo «Devo pensare a tutto io?» va verso il bancone del bar, prende carta e penna, ritorna, me li mette sul tavolino e mi fa «Mettici anche la dedica». Io guardo, lui guarda me, lo riguardo, lui riguarda me, mi rifà «Dai!» E io gli faccio «Per fare una dedica, come minimo, serve il nome della persona a cui dedicare. Scrivi a Marta con tanto, tanto, tanto amore, Piero Pelù».

guardando orecchio si vede Shanghai in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta a raggiungerlo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema. Ah, comes back to my old Chinatown. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è. Ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché. Piano piano si srotola di questo film la pelle.

ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo,

come sto pensando a te e come ancora e per sempre ho bisogno che tu esista qui con me. Questa vita vola piano in alto ed io piano volerò senza fare rumore.

disperatamente lottiamo per essere come non siamo.

che tu esista qui con me. Questa vita vola piano in alto ed io piano volerò senza fare rumore.

il mondo che per un istante adesso è dentro di me. Così.

0: c'è le scarpe slacciate, c'è se riga scala. Uno scherzetto improvvisato,
1: quello scherzetto,
0: una botta sui coglioni e poi ridere per ore, che si scemo, fare il trenino a capodanno, un po' ubriachi io e te.
2: Hai da solo il trenino, te lo fai, ma hai fatto un video io,
0: che puttesi, Nanni Girardot.
2: Divertimento
0: RSS
2: H

0: qui.
1: Cioè?
0: In America devo andare.
1: Parti.
0: La mia vita ormai è lì.
1: Parti per sempre.
0: Ma tuo amico, non soffrire.
2: Io!
0: Il mio cuore è qui con te.
2: Sì, lo sta partendo. L'avete sentito? Va!

0: festa privata, siamo una cinquantina di persone, d'accordo? Gregori, grazie.
1: Ciao Lillo, infatti devo scappare, cioè scappo, c'ho un... ciao, devo, c'ho le sul fuoco, le... Ciao.
2: Dai, l'ultimo Trenisi,
1: dai!
0: Non dovevi partire.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

odori di fumo e foschia, fanghiglia di periferia, distese di foglia marcita che cade in silenzio.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi sento papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho pulito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe o gilet, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio, vi

Piovono applausi. Dietro ai ricordi scroscia una pioggia strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata, l'uomo di oggi ti troverà.

cosa fai qui? Luce segreta, qui cosa fai?

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

sorriso, che bel sorriso. Adesso che sei in piedi qui davanti a me, ma che ci fai in un posto simile?

tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

mondo si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni ciacca è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Red On Air, benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck Talk, il programma radiofonico che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare anche un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello, anche questa settimana qui con voi nell'episodio 24 della seconda stagione del nostro programma radiofonico. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Avete visto Michael? Avete visto il film che vi avevo consigliato, Il Diavolo Veste Prada 2? È un film che sta incassando tantissimo, un film che veramente sta riempiendo le sale, e le sale sono appunto impazzite per questa pellicola. Tanto attesa, il sequel del film di 20 anni fa. E spero l'abbiate visto e vi sia piaciuto. Anche questa settimana tanti film in uscita, tantissimi eventi speciali e quindi le sale sono piene di film anche molto attesi. Come sempre, quindi, allora iniziamo a vedere i film in uscita questa settimana, cominciando da appunto alcuni eventi speciali che sono Eyes Wide Shut, il film del 1999 di Stanley Kubrick con Tom Cruise, Nicole Kidman e Cindy Pollack, che ritorna al cinema solo per qualche giorno, un evento straordinario, e che quindi racconta, riporta in sala uno dei film più importanti del maestro Stanley Kubrick. Altro film che è stato in sala solo per 3 giorni, evento speciale dal 4 al 6 maggio, invece Space Jam, film del 1996 di genere animazione diretto da Joe Pitka con Michael Jordan, Wayne Knight, Teresa Randall e poi ovviamente i Looney Tunes, film che è stato al cinema per il 30° anniversario, film che ha segnato l'infanzia di tanti della mia e di tanti della mia generazione. Un film veramente veramente bello, che è sempre bello andare a riguardare. Altri film in uscita invece a partire dal lunedì 4, Willy Peyote, Elegia Sabauda, film di genere documentario diretto da Enrico Bisi, che racconta appunto Willy Peyote, che appunto si racconta senza filtri in un viaggio che attraversa più di 10 anni di musica, parole e battaglie, dalla crisi personale del 2022 fino al palco del Festival di Sanremo 2025. Il film segue l'artista nella sua quotidianità, tra prese di posizione scomode, ironia e momenti di vulnerabilità autentica. In uscita invece da mercoledì 6, L'amore sta bene su tutto, film di genere commedia diretto da Giampaolo Morelli con Giampaolo Morelli, Max Tortora e Claudia Gerini. Film che segue 3 storie di personaggi di età ed esperienze diverse accomunati dalle stesse ferite del passato, fraintendimenti e nuove relazioni. Attraverso percorsi sentimentali, il film racconta come l'amore in tutte le sue forme possa sorprendere, guarire e trasformare profondamente la vita di chi lo incontra. Sempre in uscita da mercoledì, Mortal Kombat 2, film di genere avventura, azione fantasy, diretto da Simon McQuick con Carl Urban, Hirouki Sanada e Damon Herriman. Film questo che è il sequel del film del 2021, tratto dall'omonima saga di videogiochi. Il protagonista, Johnny Cage, è interpretato da Carl Urban. E questa volta i campioni più amati dai fan, ora affiancati da Johnny Cage in persona, si affrontano in un'epica battaglia all'ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori. In uscita invece da ieri troviamo Antartica, quasi una fiaba, film di genere commedia diretto da Lucia Calamaro con Silvio Orlando, Barbara Rocchi, Valentina Bellè e Simone Liberati. Film che è ambientato nella base scientifica più remota dell'Antartide, isolata per almeno 8 mesi all'anno. E una piccola comunità di scienziati italiani lavora sotto la guida del capomissione Fulvio Cadorna, impegnata a esplorare i grandi interrogativi sul futuro della specie umana. L'arrivo dell'ultima recluta, Maria Medri, brillante testarda scienziata soprannominata la Delfina di Cadorna, sconvolge l'equilibrio della stazione. Un film molto bello, molto interessante, dove tra i protagonisti c'è il mio amico Simone Liberati, che quindi colgo l'occasione anche per salutare. Sempre in uscita da ieri, Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, film di genere documentario musicale diretto da James Cameron e Billie Eilish. È film che è stato registrato durante il tour mondiale Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour, e si presenta questa come un'esperienza musicale visiva totalmente nuova e immersiva, pensata per portare sul grande schermo l'energia travolgente di una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione. Ovviamente si appoggia in ciò con uno dei più grandi registi della storia, James Cameron, e quindi se siete fan di Billie Eilish non vi potete perdere assolutamente questo evento al cinema. Altro film in uscita è poi Clara, un film di genere drammatico diretto da Marta Bergman con Salim Kenyushev, Zbeida Belanjour e Clara Toros. È un film che racconta la storia di Sara e Adam. E la coppia, insieme alla loro figlia di 2 anni, sono entrati legalmente in Belgio con un unico obiettivo, quello di raggiungere l'Inghilterra e costruirsi una nuova vita. Ammassati nel retro di un furgone insieme ad altri migranti, viaggiano tra speranza e paura, mentre l'aria si fa sempre più pesante e l'incertezza prende il sopravvento. E continuiamo la carrellata dei film in uscita con Dracula, film di genere commedia musicale horror diretto da Radu Jude con Adonis Tanta, Oana Maria Zaia e Gabriel Sapiu. E questo film segue un giovane regista curioso che decide di mettere alla prova la propria immaginazione confrontandosi con le infinite possibilità di una finta intelligenza artificiale. Nasce così un sorprendente misto di stili, epoche e linguaggi che ruotano attorno al mito senza tempo di Dracula. E tutto inizia quando l'attore incaricato di interpretare il celebre vampiro scappa improvvisamente durante uno spettacolo ambientato in un ristorante. La sua fuga scatena un inseguimento grottesco e caotico che coinvolge turisti spaesati e proprietari esasperati. Nel frattempo, un software di intelligenza artificiale prende il comando della narrazione e inizia a generare una serie di storie sempre più bizzarre e affascinanti. Un film davvero molto particolare, molto irriverente, che smonta un po' e rimonta, ricompone il mito di Dracula attraverso un gioco continuo di invenzione, contaminazione e follia creativa. Un film che vi consiglio perché è davvero molto particolare. Il tempo è ancora nostro, invece, è un film di genere drammatico diretto da Maurizio Matteo Merli con Ascanio Pacelli, Mirko Frezza e Antonello Fassari. Film che racconta la storia di 2 ragazzi, il primo è il 12enne Stefano, orfano di madre che vive nelle case popolari, e l'altro invece è Tancredi, suo coetaneo ma orfano di padre e di estrazione borghese. I due provengono da ambienti totalmente differenti, se non addirittura opposti, ma ciò non impedisce loro di stringere un'amicizia così forte al punto di diventare un tutt'uno. Il loro sogno è giocare a golf sui campi dell'European Tour insieme a Costantino, il padre di Stefano, che è divenuto una figura genitoriale anche per Tancredi. E passano gli anni, i 2 ragazzi sono ormai diventati adulti e quindi poi la storia prosegue con i 2 ragazzi che sono diventati ormai degli uomini. Altro film in uscita è poi Illusione, film di genere drammatico diretto da Francesco Archibugi con Jasmine Trinca, Michele Riondino e Angelina Andrei. Film che si svolge nella periferia di Perugia dove una ragazza viene trovata priva di sensi in un fosso. Indossa un completo d'alta moda e bellissima, apparentemente morta, ma proprio mentre la polizia sta per portare via il corpo, un sospiro rivela che è ancora viva. Si chiama Rosa Lazar, è moldava e ha meno di 16 anni. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi, impegnata in un'indagine complessa che coinvolge un vasto giro di prostituzione minorile collegato all'Est Europa e forse ai vertici del Parlamento Europeo. E andiamo verso gli ultimi film in uscita questa settimana, e sono Manas, Sorella, film di genere drammatico diretto da Marianna Brennard, che si svolge sull'isola di Maragó a nord del Brasile. La protagonista è Marcielle, detta TL, una ragazza di 13 anni che vive con i suoi genitori e i suoi 3 fratelli. Molto protettiva nei confronti di sua sorella minore, TL ha una vera ammirazione per quella maggiore che si è sposata con un bravo uomo ed è andata a vivere fuori casa. La sua candida ingenuità crolla quando un giorno il suo burbero padre Marsilio la porta con sé nella foresta amazzonica e abusa di lei. Noi due sconosciuti è invece un film di genere drammatico diretto da Yannick Askenbold con Lisa Loven-Consgley, Herbert Norbun e Céline Engerbisten, che è un film che vede protagonista Edith, una giornalista quarantenne, curiosa e determinata, che ha scelto di diventare madre single ricorrendo alla banca del seme. Alle prese con la difficoltà quotidiana della monogenitorialità, spesso si sente inadeguata e teme di non essere abbastanza per suo figlio, soprattutto mentre la salute della madre, su cui contava come sostegno, inizia a peggiorare e la sua fragile routine viene sconvolta quando scopre inaspettatamente l'identità del donatore. Si tratta di Nils, uno sviluppatore di videogiochi. E per concludere abbiamo Pecore sotto copertura, film di genere commedia, giallo, family, diretto da Cale Balda con Hugh Jackman, Emma Thompson e Nicolas Galinitze. Film che segue la storia di George Hardy, un pastore affettuoso che alleva le sue pecore esclusivamente per la lana e passa le serate leggendo loro ad alta voce romanzi gialli, convinto che non capiscano una parola. In realtà il suo gregge non solo comprende perfettamente la storia, ma dopo che George va a dormire e passa ore a discutere indizi, sospetti e possibili colpevoli come una vera squadra di detective. E quando George viene trovato morto in circostanze misteriose, le pecore capiscono subito che non si tratta di un semplice incidente. È un omicidio e, convinto di aver imparato tutto ciò che serve dai libri letti dal pastore, decidono di occuparsi personalmente del caso. E allora, come avete sentito, questa settimana tanti film, ben 14 film in sala. Non vi resta che andare al cinema, come sempre, guardare quello che più vi piace e quello che più vi interessa. Di sicuro troverete film per tutti i gusti. E allora adesso spazio alla musica con un primo brano offerto per voi da Red On Air e al ritorno in studio ascolterete il consiglio della settimana.
1: Red On Air, ci trovate su www.redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ed eccoci di nuovo in studio, come sempre siamo arrivati al momento del consiglio della settimana. E il film che mi sento di consigliarvi questa settimana, nonostante ci siano davvero tanti bei titoli carini e interessanti, è il film brasiliano Manas Sorelle, film di Mariana Brenard. Un film molto interessante perché presentato anche dai premi Oscar Sean Penn e Walter Salles e dalla Palma d'Oro Jean-Pierre e Luc Dardenne. Un film molto interessante, film di genere drammatico, diretto appunto da Mariana Brenard con Di Rapae, Jamil Correa e Romulo Braga. Un film dalla durata di 101 minuti, appunto film brasiliano e portoghese. Come detto prima, il film si svolge sull'isola di Maraó, a nord del Brasile, e la protagonista è Marcielle, detta Tiel, una ragazzina di 13 anni che vive con i suoi genitori e i suoi fratelli. È una ragazzina che è molto molto protettiva nei confronti della sua sorella minore e ha invece una vera e propria ammirazione per quella maggiore, che ha deciso di costruirsi una vita accanto a un bravo uomo e andare a vivere fuori casa. Ma la sua candida ingenuità crolla quando il suo burbero padre Marsilio la porta con sé nella foresta amazzonica e abusa di lei. Tiel è una ragazza che ama andare a scuola, frequenta la chiesa e si occupa della sua sorellina, ma da quando subisce le violenze di suo padre sotto gli occhi impotenti della madre, sogna di andare lontano come ha fatto sua sorella maggiore. Purtroppo però scoprirà che anche il marito della sorella è tutt'altro che una brava persona. Un film, questo del 2024, coscritto e diretto da Mariana Brenard, al suo debutto alla regia. La pellicola è stata anche presentata in anteprima nella sezione Giornate degli Autori all'81esima Mostra del Cinema di Venezia, dove ha anche vinto un premio molto importante, cioè il GDA Directors Award. E questo film gode del patrocinio dell'Ambasciata del Brasile, dell'Istituto Guimarães di Roma, di Una Nessuna 100.000 di Mueres nel cinema. Sean Penn, come detto anche prima, è produttore esecutivo del film, così come sono accreditati come produttori associati anche i fratelli Dardenne e Walter Salles. Le riprese per questo film si sono svolte sull'isola di Maraó nel nord del Brasile, nello stato del Pará e nella foresta amazzonica. Mariana Brenard ha dichiarato che la sua intenzione dietro la realizzazione del film era appunto la seguente: ho realizzato questo film perché voglio dare voce alle donne e alle ragazze che altrimenti non sarebbero ascoltate. Mentre facevo ricerche nei remoti villaggi della foresta pluviale amazzonica, ho incontrato donne che avevano subito traumi immensi fin da piccolissime. Sono state abusate sessualmente all'interno delle loro stesse case dai loro padri, nonni, cugini, fratelli, zii e amici di famiglia. Persone di cui si fidavano proprio da coloro che avrebbero dovuto sostenerle e prendersi cura di loro. E quindi questo è un film che ha anche una tematica sociale molto molto importante, un film che fa riflettere, un film davvero molto bello che appunto vi consiglio di andare a scoprire e a scovare nei cinema, perché non sono sicuro abbia una così grande diffusione come invece ce l'hanno film magari più rinomati o blockbuster. Ma questo è veramente, veramente un film speciale, un film toccante, un film di cui spero se ne parlerà anche molto negli anni a seguire. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio questa settimana è il film di Mariana Brenard, Manas Sorelle. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio, invece ascolterete un po' di curiosità inerenti il film cult di settimana scorsa che era Drive. A dopo! Eli...

0: State ascoltando Redoneir, la radio mai d'oma e mai di moda.
1: E allora eccoci qui di nuovo in studio, siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità sul film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era il film del 2011, Drive. E ogni volta io poi vi racconto le curiosità nella puntata successiva, anche perché vorrei, mi piacerebbe che, diciamo, guardaste questi film che vi consiglio. E poi, ecco, dopo averlo visto o dopo averlo rivisto, ascoltare un po' di curiosità inerenti alla pellicola. E allora partiamo dalla prima, dove vi racconto appunto che questo film è tratto liberamente dall'omonimo libro di James Sallis del 2005, infatti anche il libro si chiama appunto Drive. Inizialmente alla regia del film doveva esserci Neil Marshall con Hugh Jackman come protagonista, e quando poi Ryan Gosling venne ingaggiato

gesti durante lunghi momenti di silenzio. Bryan Cranston a quel punto convinse il regista che il suo personaggio doveva essere invece logorroico, quindi l'esatto opposto di quello di Gosling, e così improvvisò un sacco di dialoghi sul set. Il regista poi, anche se a suo agio in un film sul mondo delle quattro ruote, non ha mai preso la patente dopo essere stato bocciato 8 volte, pensate un po', all'esame di guida. Ryan Gosling, una piccola curiosità che vi avevo già detto settimana scorsa, ha rimesso a nuovo con le sue mani una Chevy Malibu del 1973, la stessa che il suo personaggio usa nel film, per entrare così al meglio nei panni del personaggio. Ron Perlman, l'attore Ron Perlman, ha convinto il regista ad assegnargli la parte del malavitoso Nino perché voleva essere a tutti i costi un ebreo che aspirava ad essere un gangster italiano. Ryan Gosling, altra curiosità, ha fatto da guida turistica al regista danese, appunto, a Los Angeles, per spiegargli al meglio la città, vera e propria altra protagonista del film. E infatti in questo film un'altra grande protagonista della pellicola è la città di Los Angeles. Visto poi il finale aperto sulle sorti del protagonista, si è pensato ad un possibile sequel, ma il regista ha risposto categoricamente che non verrà mai realizzato perché il finale imperfetto del film è quello che lo rende in realtà perfetto. In totale, poi, il protagonista, sempre ritornando al discorso di prima, che è un protagonista che non parla molto, pronuncia solo 116 battute. Una donna invece negli Stati Uniti fece causa alla produzione del film perché dal trailer sembrava una sorta di Fast and Furious, mentre poi si era trovata tutt'altro tipo di genere. I titoli di testa, poi in corsivo rosa, sono un omaggio al film del 1983 Risky Business con Tom Cruise. Altra curiosità che riguarda il regista, Nicholas Winding Refn si è portato a casa il premio per la miglior regia al Festival di Cannes, appunto per questa pellicola. Curiosità invece sul look di Ryan Gosling, la giacca di raso bianca con uno scorpione disegnato sulle spalle è stata ideata proprio da Gosling per dare al protagonista una sorta di costume da supereroe moderno. E ultimissima curiosità che riguarda l'incasso del film, con un budget di 15 milioni appunto di budget, l'opera ne ha incassati più di 80 milioni nel mondo. Quindi un film veramente che è diventato cult da subito, ma che ha incassato anche molti milioni di dollari. E allora questi erano un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era Drive. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio invece sentirete, ascolterete il film cult che ho scelto per voi questa settimana. A dopo!

Ed eccoci qui di nuovo in studio, sempre qui su Redonair, la radio mai domme mai di moda, sempre qui con Chuck e Talk, e siamo arrivati al momento in cui vi parlo di un film cult. E come non parlare questa settimana di un film che è ritornato al cinema, un film che è veramente un capolavoro, uno di quei film che ogni volta che viene trasmesso in TV io resto incollato a guardarlo, perché è un film veramente molto molto particolare. E sto parlando dell'ultimissimo film del maestro Stanley Kubrick, che è stato in sala dal 4 al 6 maggio, e ovviamente sto parlando di Eyes Wide Shut, film del 1999 che appunto tramite Lucky Red è stato riportato al cinema per qualche giorno. Un film veramente veramente particolare, perché forse anche perché è stato l'ultimo film di Stanley Kubrick, ma è un film particolare perché con questa sua opera postuma nel 1999 Kubrick andò a stupire nuovamente il mondo, perché andò a realizzare un film che si discostava dal formalismo spinto comune alle sue precedenti opere, per portare in scena un saggio, forse il più autentico, sull'uomo contemporaneo, il suo tempo e ciò che guida le sue relazioni e azioni. Riguardandolo ora, a distanza di tanti anni, Eyes Wide Shut è ancora in grado di parlare dell'uomo contemporaneo, e non restando solo una fotografia di un tempo passato con paranoie e provocazioni. I tempi cambiano, l'uomo si evolve, oppure resta sempre fedele a se stesso, immobile, incollato alle sue debolezze naturali, ai suoi istinti primordiali, e sempre comunque in conflitto con la società che lui stesso ha creato. Un film davvero particolare, e l'ispirazione per questo film viene a Kubrick dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, pubblicato nel 1926 e ambientato nella Vienna degli anni 20. E il film si colloca invece nella New York degli anni 90. La storia, come molti di voi sapranno, è quella di una coppia dell'alta borghesia che scopre quanto il velo di apparenze costruito negli anni sia in realtà estremamente sottile e facile da sollevare. Al di sotto si possono vedere tutta una serie di emozioni represse e aspirazioni frustrate. Nicole Kidman e i protagonisti e Tom Cruise all'epoca erano veramente la coppia d'oro di Hollywood, bellissimi, inarrivabili, innamoratissimi, così come anche dovevano appunto apparire Bill e Liz Harford, la coppia protagonista del film. I due in questo film conducono una vita apparentemente appagante, ammirata e soddisfacente, che rivelerà invece tutta l'inquietudine e l'insicurezza di una relazione in crisi. E viene quindi rappresentato in questo film lo squilibrio, il turbamento di questa coppia, o per meglio dire delle due persone che compongono la coppia. Ognuno infatti è chiuso nelle proprie emozioni, nella propria voglia di evasione, nella propria gelosia e insoddisfazione. È un viaggio questo solitario che percorreranno per ritrovarsi alla fine del percorso, dopo che ogni cosa è stata rivelata, spogliata, liberata, a dover trovare un nuovo modo di stare assieme. Ciò che poi fa scoppiare la crisi è la rivelazione di un cedimento da parte della moglie, il desiderio di tradimento anche a discapito della loro vita assieme. E a questo segue la reazione di Bill, che si ritrova a vagare per una New York notturna dall'urbanistica onirica e impossibile, e a diventare così una sorta di Ulisse moderno e alla deriva, incapace anche di compiere ciò che sembra desiderare di più, ossia tradire sua moglie. Un film con tanti significati, con tante chiavi di lettura, alcune anche oggi molto molto discusse, e lo scopo però di Kubrick con Eyes Wide Shut è quello di decostruire l'etica borghese attraverso il ritratto di un uomo contemporaneo, preso a simbolo di un'intera categoria. Bill Hartford infatti è l'uomo moderno, secondo Kubrick, fondamentalmente insicuro e bisognoso di approvazione nella coppia come nella società. La sua fortissima ambizione è il motore che lo muove nella strenua scalata sociale e nella sua impeccabile costruzione di una facciata perfetta. Bill e Ellis Hartford sono l'emblema della coppia eterosessuale, secondo Kubrick, che ci dice quanto nella sua concezione la donna sia legata soprattutto alla sfera dell'emotività, del desiderio, mentre l'uomo a quello della razionalità. Non che Bill poi comunque sia estraneo alla sfera sessuale.
ma per lui è sempre comunque un modo per esercitare il suo potere. La rivelazione del desiderio di tradimento della moglie minerà le sicurezze già fragili di Bill, che si troverà privato del potere che pensava di esercitare sulla moglie. E inoltre, in questa pellicola, Kubrick dirige la frustrazione sociale e sessuale di quest'uomo contemporaneo che ha perso le sue sicurezze e non trova modo di comprovare il suo potere. La sua continua incapacità di attuazione del tradimento è rivelatrice di quanto l'ambizione sociale si scontri con insicurezze di fondo e di quanto la rivendicazione del potere nasconda poi un'anima debole. Un film dove poi tutto si riconduce al sesso, all'istinto primario, dove forse le apparenze e le costruzioni di facciata possono essere tolte e si rimane nudi di fronte a se stessi soltanto con i propri impulsi. Alice sembra averlo capito forse più di Bill, che continua a trincerarsi dietro una finta morale borghese dai comportamenti e pensieri retti. Un film, come detto prima, che attraversa un po' il tempo e lo spazio, perché guardare ancora oggi Eyes Wide Shut non fa davvero percepire il senso del tempo passato, perché, come detto, Kubrick indaga assunti universali riconducibili alla natura insita nell'uomo e non succubi del tempo che cambia. Basti solo pensare che la storia originale era ambientata ai primi del Novecento e oggi invece, molti anni dopo, più di 100 anni dopo, risulta ancora valida nel suo nucleo centrale. L'uomo è sempre mosso dal bisogno di affermazione sociale e sessuale, dal desiderio di dimostrare il proprio potere e la propria rispettabilità, costretto al confronto con modelli imposti dalla società da cui non può che uscire irrimediabilmente sconfitto. La frustrazione per l'incapacità di affermazione, che sia lavorativa, estetica o culturale, appartiene a ogni uomo e la riflessione di Kubrick sarà valida finché l'uomo vivrà lo scontro con modelli imposti e si sentirà un animale in una gabbia sociale, costretto a compiacere una morale borghese, ipocrita e discriminante. Un film che, come tutti i film cult di cui vi parlo, ci lascia veramente tanto, sia come battute sia come scene. E qui entrambe le cose, davvero di entrambe le cose, si potrebbe parlare tantissimo, perché sulle frasi, sulle citazioni di questo film si apre un mondo, ma forse quella, la citazione più importante, è la famosissima parola d'ordine per entrare poi nella festa in maschera, la parola d'ordine che è Fidelio, una delle parole che più è rimasta impressa nella storia del cinema. E appunto scene ce ne sono tantissime, ma sicuramente tutta la lunga sequenza della festa in maschera, una festa molto particolare dove avvengono cose particolari, è veramente una delle scene più importanti della storia del cinema. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film cult di questa settimana, ovviamente prendendolo anche dalla programmazione nelle sale italiane, non poteva che essere Eyes Wide Shut, un film che vi consiglio di andare a guardare, di andare a spulciare fotogramma per fotogramma, perché raccoglie e nasconde veramente tantissimi dettagli, un film di cui si parla ancora oggi, un film di cui forse non si è ancora capito bene alla fine il vero senso, perché nasconde davvero tante piccole cose e lascia grande spazio anche all'interpretazione personale e soggettiva. E allora, spazio adesso alla buona musica di Redon Air e poi al ritorno in studio, come sempre giocheremo con il cinema.

0: schematici o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci qui, allora siamo arrivati al momento in cui, come ogni settimana, giochiamo con il cinema e per farlo vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351-459-3144. Giocate con noi e provate a dare le soluzioni. E allora, nel primo gioco vi leggerò un po' la trama di un film, provate ad indovinare di che film si tratta. E questo di oggi è davvero molto molto semplice, perché sto parlando di un film del regista Luca Miniero, interpretato da due grandi comici come Claudio Bisio e Alessandro Siani, un film che vede un ragazzo che lavora in posta, che deve poi accompagnare, diciamo così, un direttore che è stato trasferito dal nord al sud. Ovviamente accompagnarlo in tutta una fase di ambientazione, ma soprattutto poi nel essere suo complice in tante dinamiche. Un film famosissimo che parla appunto di questo direttore di posta che viene trasferito dal nord al sud per tutta una serie di motivi. E allora provate a indovinare di che film sto parlando. Nel secondo gioco invece, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni, provate a indovinare a quale film appartiene. E la citazione di oggi è: senti st'olive, so greche, a quale film appartiene questa citazione? Viaggi di nozze, Borotalco o un pesce di nome Wanda? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio daremo la soluzione ai giochi e andremo per i saluti finali.

0: Siete all'ascolto di Chuck e Talk, in studio Antonio Scarcello.
1: Ed eccoci qui allora di nuovo in studio per l'ultimissima parte della trasmissione. Innanzitutto io vi ringrazio di aver giocato con noi e anche quindi di aver ascoltato questa puntata di Chuck e Talk. E allora diamo le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco vi davo un po' di informazioni sulla trama di un film. Ovviamente facilissimo, questo era il film Benvenuti al Sud, film del 2010 di Luca Miniero con appunto Alessandro Siani e Claudio Bisio. Ovviamente questo era molto molto semplice. Nel secondo gioco invece la citazione Senti sto live, so greche, è ovviamente una famosissima frase, una famosissima citazione del film del 1982 di Carlo Verdone, film Borotalco. Film con Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, e in questo film, dove c'è questa scena, ovviamente il timide Sergio Benvenuti vive una vita triste, incastrato tra un lavoro che non ingrana e una fidanzata petulante. Il padre di quest'ultima è un burbero commerciante ed è lui che pronuncia questa frase mentre si pavoneggia dei prodotti alimentari che vende nel suo negozio, ovviamente con il povero Sergio. E allora, grazie di aver giocato con noi, grazie di aver ascoltato Chuck e Talk, e più in generale Red On Air, la radio mai d'ome mai di moda. E io vi do appuntamento a settimana prossima, come sempre ricordandovi gli orari di trasmissione, che sono il venerdì alle 16 e la domenica in replica alle 17. Vi ricordo poi inoltre che successivamente alla messa in onda della replica troverete poi tutte le puntate di Chuck e Talk sul nostro sito www.redonair.it nella sezione Le Trasmissioni. E allora buon weekend di cinema, buon inizio di settimana, buona vita e come sempre ciao a tutti!

0: Radio Mai Doma e Mai Dimora.
1: Avete ascoltato Chuck & Talk. In studio Antonio Scarcello.

chissà perché non piove mai quando ci sono le lezioni. Una curiosa

il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
1: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori ti lascio parola.
2: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
0: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
2: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica, cioè forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso, che viveva coi genitori, che però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano: fai Design. Allora ho detto che Design ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama a qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa, ho detto che ci sta come nome. Se un domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni ci potrebbe stare, se invece fai una cosa più pop comunque va bene, e quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
1: Si presta in effetti molto versatile come nome.
0: Sì, in effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente, guardi il nome, la prima cosa che pensi è: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie, e non lo sapresti.
2: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designé, che poi ho scoperto esistere come parola, era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designé.
1: Quindi anche molto raffinata,
2: sì,
1: come cosa.
2: Però non è Designé, no, ci tengo a specificare, oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band. Spesso dicono: ok, dove sono i Designé? Abbiamo anche vinto una serata di un contest, e diciamo: vincono i Designé, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designé, ma Designé, però comunque avendo un buon rapporto con la mia band non è un problema se ci scambiano per i Designé.
1: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
2: Sì, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano, però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
0: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
2: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designé, diciamo, perché vengo da un background death metal, forse vedendomi, non lo so, capelli lunghi può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso ok, vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto. Ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà è parla di solitudine, parla di tutt'altro. E il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui, era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, da un po' di vitalità, e quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' il riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
0: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda
1: No,
0: che le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarlo, anche se ci chiamiamo che casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no,
0: effettivamente.
1: ma giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi, no? Quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali. Quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente, perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle. Quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare, e non è, diciamo, l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente, e far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, l'avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, dopo, non ascoltandolo per un anno, poi riascoltandola dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche per la salute mentale è necessario.
0: E quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto, queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto
0: Ludica.
2: più che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va
2: così.
1: benissimo, però allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista. Cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi.
2: Tu eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli,
1: esatto.
2: Con 200 bpm.
1: Esattamente, esattamente. Poi okay. Non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, roba così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni. E poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento, quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato,
0: esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo
2: okay.
1: Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì,
2: definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare
2: tutte
1: un po' di rendita,
2: però nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani in un mese, e ci sono periodi di totale come
2: fermo.
1: Posso dire, magese. E quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Di Chele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti possiamo... mi stavo chiedendo che fosse
1: no, ma
0: sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con... queste cose. E niente, e quindi appunto, poi sì, non sono mai stato fermo, appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. è stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi ascoltiamo, la prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, ok.
2: Va bene, andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è il fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè se riesci a fare un attimo uno zoom out ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono, però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.
3: Noi distanti. Su questa parla che gira e che va.

0: generò.
1: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che, ci hai già anticipato, che sei nato un po' come solista. Prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band, di quella famosa band. Sì,
1: però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista.
2: No, era la chitarra ritmica. Infatti, okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere, veramente braccio bionico, fortissimo. È un chitarrista metal eccezionale. Però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio, non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse ma guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Dove possiamo... Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cos'ha, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole, facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto... per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, hanno un arrangiamento diverso, sì, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se okay. vogliamo.
1: Perché quindi abbiamo... strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, rock, come così, ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo
1: ora
2: di fare.
1: Ora sono molto incuriosito di sentire un live però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno, ai Donel, il 19 dicembre, quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
3: troppo tardi.
2: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa
2: porca
3: puntata.
2: Porca miseria. Quindi ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
3: quella che sì. C'è anche un live allora la sera, soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
3: mi sembra
1: esatto.
3: Il caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere ha senso, esatto. Parlare un po' di quello che succede.
3: E tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video.
2: Pensavo di dirlo io, però mi avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto
3: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta
3: e
1: qua
3: sì, ma sì, questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu,
2: sì, esattamente, sì, sì, sì.
3: Carlo, che salutiamo,
2: sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, poi che abbiamo fatto qua al Druso in un contest. E lì purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato. E allora in quel momento dico, oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo che nel frattempo comunque

0: adoro questi rimescolamenti.
1: Sì,
0: qua.
1: Sì, sì, sì, no, no, sono stati fantastici. E quindi, appunto, Carlo l'ho beccato così e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi niente, sì, è proprio lui, non è uno che ci assomiglia.
2: Esatto, divertente.
0: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
1: Sì, assolutamente.
0: Un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
1: Sì, sì, sì, sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto... zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime, infatti, cioè, nel senso, anche in maniera involontaria poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale se non avesse avuto delle batterie così arroganti, magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
0: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
1: No, assolutamente.
2: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
1: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap, che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, evitare di inimicarci gente. Però
2: vabbè,
1: una
2: trash, cioè la T di trap sta per, esatto, trash rap, per cui, cioè, quindi... non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
1: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi. Cioè, tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella. Poi magari fanno anche compilation, oddio, adesso non so se mixtape sarebbe più corretto dire, tra vari artisti, quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura. E quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso, molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
0: Ti intriga come
1: sì.
0: Idea.
1: Comunque. Poi appunto anche con i Brancone Blu, visto che avete citati prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello ad esempio secondo me è una collaborazione che è bella.
2: Sì, carino.
0: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
1: La risposta ai live, cioè in che senso?
0: Come vi trovate voi?
2: Con il pubblico.
0: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
1: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fedelizzato. Anche
0: però
1: perché...
0: il divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
1: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live è diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quello, una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico,

0: poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere. E poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici, però è stata una bella serata in questo locale, che si chiama, oddio, no, non mi ricordo, scusate, Bachelite, molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, lì c'è non hanno proprio un palco, un posto dove fare concerti molto strano, e c'eravamo tipo a 1 metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto bello.
1: Conquistato.
0: Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che è meglio sorvolare.
1: Vabbè.
0: Sì, è la cosiddetta gavetta, ci sta.
2: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
0: Veloce veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone, appunto, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
0: Esatto. Nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata ne necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti, appunto, parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, e quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio che proprio a livello armonico la canzone è tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più serioso, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice? Le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono.
0: Sì.
2: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Red On Air, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351-4593-144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe
0: Esatto.
1: all'Edonè.
0: E potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo questa sera. Ho visto che Instagram e Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio,
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se
0: sono
1: effettivamente è
0: sfigato.
1: necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, il Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso tanto.
2: No, ma infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target. Non lo so, non lo so, non la vedo come un.
1: Vabbè, c'è
0: Poi ti ho
1: tempo per
0: trovato su
1: decidere.
0: YouTube, giusto?
2: Sì.
0: Aspetta un attimo, però su Instagram ti troviamo come io Designe.
2: Esatto, anche se vedo che ultimamente è indicizzato abbastanza bene, mio nome. Quindi se
0: Sì.
2: uno scrive Designe dovrebbe trovarmi, però sì,
0: Sì,
2: sono
0: sì, sì.
2: io
1: Sì, io ti
2: Designe.
1: ho trovato scrivendo direttamente Designe.
2: Ok, perfetto,
0: Esatto.
2: questa cosa è ottima perché purtroppo
1: Confermo
2: mi hanno
1: sia.
2: fregato Designe, Designe trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto io Designe, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito. Quindi.
2: Ah, ottimo, ottimo, sì, Spotify.
0: Esatto, Spotify è il prossimo che stavo per dire. Se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a
2: Sì,
0: controllare.
2: dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi come tutti gli indipendenti utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è
1: Vabbè,
2: ovunque.
1: voi tentatela e male che vada, andate su YouTube che trovate le cose.
2: Spotify, sì, craccate Spotify. No, no, no, no, no, no, no.
0: Appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato
2: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana
0: sviscerare.
2: del bianconiglio,
1: Sì,
2: no?
1: ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
2: Oh, sì.
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
2: Guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè, inizia prima perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose neanche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu. Però mi avevano mandato un contratto da firmare. Io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana. Non sapendo né leggere né scrivere, non l'ho firmato, giustamente. Ecco, questa è la cosa che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto, non firmate,
1: Ma
2: perché
1: questo in generale nella
2: nella
1: vita.
2: vita sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice: oh, mi distribuiscono, che poi alla fin fine gli stai dando le tue canzoni, cioè, che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla, a meno che non dica. No, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major, in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta. ecco. Quindi appunto loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi lì hanno fatto una roba illegalissima. Perché violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico: guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te e ci prendiamo una fetta dei proventi. Quindi io dico: vabbè, ci può stare, tra 5 anni mi ritornano. Non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni. Le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo: questa è la canzone, tieni, è tua. E tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico: no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto: guarda, scappa a gambe levate. Quando io poi, tra l'altro, ho fatto notare questa cosa, dico: ragazzi, vi ho fatto notare 2 volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi, quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa. Io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto. Li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione. Però appunto questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist. Sì, ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate, rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto il...
1: Ti chiudono tutto il lavoro che
2: sì,
1: fatto.
2: E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
0: cambiare mail
2: e quindi è un bel problema, e quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome. Sinceramente a me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4-5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
0: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
2: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi. Ci abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti, tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato 2 drink, e poi come si dice, poi vabbè, un casino, perché quel giorno la metro verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina Gobba, rischiavamo...
1: Mi sto immaginando il povero Carlo con la batteria.
2: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero. No, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Okay. Perché Carlo non c'era? No, Carlo c'era, ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto d'ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. E ho detto, porca miseria, cioè nel senso, già non ci paghi, metti un biglietto d'ingresso. Sono quelle robe con cui, diciamo, che le disavventure... Poi appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi, almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco.
1: Vabbè, è un mondo complicato.
2: È un mondo complicato, assolutamente, sì. Cioè, meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco, questo.
0: Esatto, forse il sunto di tutta questa conversazione è... Parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
2: Sì, che, magari qualcuno ci è già incappato.
0: Esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto, forse è meglio informarsi e capire bene le cose, perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro... Come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come... come parti?
2: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, c'è stata proprio una svolta nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente faccio un giro di accordi che non ho mai suonato, perché comunque faccio sempre riff di chitarra, e allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP, lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, roba così, e poi via dicendo, semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra, e dai versi che faccio diciamo che alle volte sento qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico forse, non lo so, o forse molto poetico.
0: Invece, secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene, viene partorita,
2: un po' come la scultura, no? Sì, che c'è, esatto, il blocco di marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola.
1: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta che tu scolpisca partendo dalla musica.
2: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo, penso che ancora un po' di strada mi serva.
0: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo, anche quelli li fai da solo? Perché comunque ce ne sono, mi hai detto due,
2: sì.
0: Io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta.
2: Quale?
0: Credo quello di Come il mare.
2: No, Come il mare non ha un video, che allora... può essere Cartoline.
0: Sì, Cartoline.
2: Che ero al mare.
0: Ecco, forse qual è il punto.
2: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music manager, e mi aveva detto guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare.
1: Ti capisco.
2: Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa ciao, guarda, i link non ne andava nessuno tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa guarda, mi piace un sacco, e proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna, tra l'altro poi dopo se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto no guarda vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua. Perché lì poi tra l'altro soffio al Maestrale, e quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda. il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente, finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare e lui mi dice guarda Sare, perché io gli spiego le mie idee, dico guarda io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze, così facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio che è bellissimo. Lui mi fa ah tipo delle cartoline, aspetta un momento c'è una canzone che si intitola Cartoline, e poi col senno di poi stia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a Cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea se non sai fare una cosa non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai, in quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto facciamo il paesaggio, e poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
1: Non lo so, però c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video sei riuscito ad includere tutto l'EP.
2: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso, quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
0: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me c'è un po' un fil rouge.
1: Sì, allora, dai, piove.
0: Le cartoline
1: piove
0: maestrale.
1: Okay.
0: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
1: San Lorenzo,
2: esatto. No.
0: È come il mare, vabbè.
2: Okay. Si dice da solo.
0: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare, a parte i venti comunque, certo. Sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui... Però comunque... a Bergamo non lo tira il maestro.
2: No.
0: E,
2: per fortuna,
0: e
2: perché già fa freddo.
0: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge.
1: Porca
0: che io me ne sono resa conto prima e mi ho detto secondo me le sbaglio, e infatti track sbagliate.
2: No, pazzesco, però non ci avevo pensato, bellissima questa cosa.
0: Quindi secondo me questo unirle anche, certo. Forse è stato propizio.
2: Sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello.
0: Magari anche una voglia di vacanze che sta
2: può
0: uscendo.
2: Essere,
1: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto
0: Maestrale.
1: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
2: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola, ero contentissimo perché nella mia testa cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
1: Bellissimo.
2: Okay. Che magari c'è la musica allo stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere,
1: un po' di abbiocco.
2: Esatto, la canzone è un po' quello, poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare, però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone, e io avevo scritto questa canzone appositamente, e scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza, ed era tipo primavera, e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori, e quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia, ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
1: Bello, è poetico.
2: È poi maestrale, sì.
0: Molto bene, allora ascoltiamo Maestrale di Designe.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designe e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designe del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All the Way Down, credo, spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento di fare più o meno una data al mese e se si riuscisse anche di più. Quest'anno proprio con l'ultima data di dicembre sono 12 date, se riuscissi a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia contro Torino, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto, per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero, a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve. Questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che...
1: Possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto che è durata 4 anni. E che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine quando la cosa finisce comunque vai avanti e ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto dei ricordi che ti rimangono di una persona che, di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita.
2: È stato parte della mia vita ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Cioè, pa, pa, pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa, pa, pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo pigra. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: Esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati, ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto, ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre. Cioè... Non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira, è sempre merito suo.
0: No dai, no, non tutto dai.
2: No beh, tanto merito suo anche, che comunque si sostiene il progetto, quindi se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, se ci crede forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Madri,
2: non è da
0: poco. Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille. E ci sentiamo la prossima volta. Questa è Cartoline di Designe.

I vetri delle stanze hanno una forma rigida e perfetta, e l'uomo è fermo alla finestra, l'uomo aspetta. Un grattacielo enorme, una mitologia nascente, e l'uomo guarda in basso dove c'è la strada e non fa niente. Adagio, distrattamente, senza angoscia né stupore, fa qualche passo nel silenzio delle stanze, copiando gelide e automatiche sequenze, senza futuro né passato. Probabilmente il tempo si è fermato e ancora lui nel semibuio tocca con le mani qualche oggetto, poi lo sposta, si direbbe senza farlo apposta. Poi pensa distrattamente alla sua storia, sembra quasi con sollievo, il suo bilancio è positivo. Un uomo che nella vita ha sempre usato la ragione,

Ma forse commettiamo un grosso errore quando si pensa che quell'uomo aspetta solo di morire. Quando si pensa al futuro della storia come l'avessimo già visto o lo sapessimo a memoria. Quando si pensa a uno sviluppo inarrestabile, perfetto come fosse Dio, e lo confesso, ci ho pensato anch'io, piagnucolando per come avessimo

vero, abbiamo commesso qualche errore a dir che l'uomo muore. Ma come Diogene, che certo non invidio, quanto si faticava

sua morte e dico stranamente, per quelli come me che hanno creduto troppo a Francoforte, ma al termine del mondo per fortuna le strade sono sempre più di una. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente, persino l'esattezza e la potenza del sistema le abbiamo viste come un mito, probabilmente esagerato. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente, persino quel residuo di individuo, chi lo può dire che ad un tratto non tiri fuori il suo carattere ancestrale di stare sempre alla finestra col fucile. C'è sempre qualche cosa che sfugge alla ragione del presente, persino lo sfacelo generale magari è solo un giusto ammonimento

E prima di ammazzare un uomo ce ne vuole. Mettiamoci ogni giorno alla finestra col fucile. È l'ultimo bagliore che vedremo bene. Non sarà certo il colpo di fucile.

0: c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare, c'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole che non dice mai nessuno.
1: C'è bisogno di fermarsi,
0: c'è bisogno di fermarsi,
1: c'è bisogno di aspettare,
0: c'è bisogno di aspettare.

c'è bisogno di memoria, c'è bisogno di pensare, c'è bisogno di coraggio.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?

esistenza. Col tuo ossigeno purgato e le tue onde regolate in una stanza.

altre mani normali. Con l'idiota in giardino ad isolare le tue rose migliori. Col tuo freddo di montagna e il divieto di sudare. E più niente per poterti vergognare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?

permanente. Col permesso di trasmettere e il divieto di parlare. E ogni giorno è un altro giorno da contare. Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare?

0: Ciao Fabrizio.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Se al latte hai derivati gli stai bene, devi prenderli per culo, non ti conviene. Perché pure se sono ragazzi seri, te aprono di dietro, dentro e fuori. Quando il latte viene con i derivati, non so cazzi da cagare, ma già cagate. Allora Califano che si inventa? Se mette sotto un par di pannoloni, almeno il culo suo si spaventa. Non se lo fa sfornare sti zuzzoli. E canta, come fosse uno di loro. Somiglia a un derivato, pare vero. Se infila in mezzo con un mucchio e giù canzoni, così non si fa rompere i coglioni. Latte? Presente. E latte derivati? E mi guardi a me, chi se ne è mai inculato? Gli dico sta bucia, così rimane più chiaro che gli voglio proprio bene. E me lo dico, vado giù sincero. Pur io mi sono grifato a tacci, no?

0: No. No.
1: Ma come no? Continuamente no. Io me ne vado.
2: Panulna, Pasnata, Peulleta, Vatrota, Ponaulna, Poterda, Fuiluna, Favliate, Panulna, Neuluona.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

E abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro

Anna. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. È già un bel narcisismo di una fisa italiana che svisa e vola sopra le tenebre per noi, che so che qua degli indiani, capito, vivo amico, mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli

gli occhi della fantasia mi dicono no, questa è una vera cretineria, cretineria, dice, dice il matador, dice il venditore che

predica nella grande ruota che gira in mezzo al mondo, a spintoni nell'attualità, a spintoni in mezzo ai tram, andare.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Thank you.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

angoli dove trovato me. Qualcuno ti ha visto ridere, ma poco sanno poi di te. Quante le mani che copiano il segreto, il tuo segreto.

chiusa negli angoli dove trova tutti. È una questione di luce, oggi mi illumino di più. Soltanto un'ultima posa, quadro di gioventù. Nuova sei, nuovo fai, il mio verde, il mio giallo, il mio blu, quanto rosso va.

baciami, abbracciami, fai dei miracoli. Gelosa sei di cose nuove, la cosa mia sei tu. Gelosa sei di cose nuove,

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni. Sdraiato sotto il ponte si adorava il re dei topi.

mancano un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.